una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Lore, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

she can't refuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vannoni, Ornella Muti.